0: mexicano.
1: Hai letto sul giornale del massacro ieri sera? Certo, si dice che Al Capone sia dietro a tutto questo. Non la penso così. Al Capone.